0: music in the mix.
1: Aaj Azadi hai.
2: Bombay Talkies. Radio Musti.
3: Radio Musti.
2: Talkies, Radio Musti.
3: Radio Musti.

0: music in the mix.
1: Aaj Azadi hai.
2: Bombay Talkies. Radio Musti.
3: Radio Musti.